0: tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.
1: The DJ drops the beat, brings out my body heat. I rock my body hard. I sweat. I'm not your private dancer. I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard. I sweat. I sweat. I sweat. I sweat. I sweat. Just like that.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

I took the long road across the ocean.

0: las estrellas.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Tutta la dance che ha fatto la storia
4: la trovi su One Dance.
3: Alza il volume
4: e goditi questo disco. I wanna

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro disco viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Attention all persons.

0: Toselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questo è Love Game dal 2001.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: mondo.
1: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Motte, West Bam 1997, Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: eccoci qui, ciao a tutti, buon mercoledì, è il 10 di giugno, siamo pronti anche oggi a traghettarvi per le prossime due ore. Al microfono c'è Dino Brown, alla console insieme a Mimmo Marelli, Jean-Luc Duval. Anche oggi siamo, come dire, invasi da una vampata di ballo, cioè ci vengono le vampate, manco fossimo in andropausa, Jean-Luc, ma siamo vicini. Il primo è di Stefano Secchi.
1: La storia della dance.

salvò al numero 13 l'8 giugno del 1991, grande Stefano Secchi con la sua Keep On Jammin'. Adesso vi riporto a quella classifica, perché i dischi più ballati nel giulio del 91, nel giugno, ho fatto un mashup, erano al numero 1 Banderas con This Is Your Life, al numero 2 Crystal Waters Gypsy Woman, poi c'era Lupo con So Hard e appunto Stefano Secchi con la Keep On Jammin'. Il buon Stefano che in realtà faceva dance e house music, cioè è partito con l'house e poi si è spostato anche sulla dance. Un esempio è il disco protagonista

Anzi, era il 1993, un disco dance del grande Stefanone, che ho avuto anche il piacere e l'onore di intervistare, come sempre faccio. Vi ricordo che trovate tutte le interviste

0: classico di Bruce Springsteen, poi lasciato a Patti Smith. Abbiamo raccontato già un sacco di volte la storia di Because the Night, appunto inciso da Bruce. La Patti in quel periodo storico aveva la sua band che registrava proprio a fianco allo studio di Bruce Springsteen, che scartò la canzone per il suo album e decise di darla a Patti Smith. E poi si sa quello che ha combinato, è diventato un grande successo, in questo caso rimise in coro 1992. Ma torniamo agli anni 80 con il Disco 80.
1: La storia della dance. Disco 80.

1987, e beh, questo è un brano che ha raggiunto la numero uno in tantissimi paesi, in Irlanda, in Norvegia, Nuova Zelanda, in America, in Sudafrica, Svezia, Svizzera, in Italia arrivò solo, si fa per dire, al numero 3, però insomma credo che la Belinda non si possa lamentare. E adesso, signori e signori, è stato

cambiato però il progetto dalla Olga Souza, la bella brasiliana con le gambe lunghe e se treccina, una donna meravigliosa, simpatica, che tra l'altro ha presentato anche il Festival Bar nel 1996.

anche, si chiama Make Me Feel. Riserviamo un piccolo angolino dedicato, insomma, alla regina della musica dance, anzi la regina nascosta, perché lei, Sandy Chambers e anche Alexia sono state nascoste per un bel po', poi dopo un po' di anni, insomma, siamo venuti a conoscenza del fatto che effettivamente erano proprio loro a cantare quasi tutti i dischi della Dance 90. Beh, Jenny B ha anche fatto Sanremo, ma soprattutto ha fatto un disco che voglio ricondividere qui con voi. Qui andiamo virtualmente al mare insieme ad Alan Sorrenti, Paradiso Beach.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio online. MyoWorld.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

1995, questa è una delle tantissime cover di Zombie, classico del 94, dell'anno prima dei Cranberries. La voce è quella di Melody Castellari. Dietro questo progetto si celavano un po' di rappresentanti dell'allora 105. Adesso la radio è completamente cambiata, però insomma mi ricordo che c'era Andrea Belli, sicuramente anche il buon ex direttore Angelo De Robertis, che tra l'altro saluto. Voce di Melody, l'ho intervistata, attenzione, vi faccio sentire un pezzo del suo live, l'abbiamo già sentito un sacco di volte, ma ogni volta è

0: Oh,
1: guarda il mio braccio.
2: Un grandissimo applauso. E adesso andiamo sulle giostre, perché arrivano i Red Dance.
3: Oh papa, no, no, papa, no, no. One chicken is a clingo show. Forever gonna see my papa, no, no.

chiama All Puppy Not Know Che, ed era praticamente uguale a Cat Nigel. Loro sono i Rednecks. Qui nella storia della dance hanno fatto due successi e hanno partecipato anche al Festival Bar nel 1995. Tra l'altro poi in quell'occasione li presentarono entrambi, sia Cat Nigel che questa All Puppy Not Know Che. A dire la verità uscì un terzo singolo che aveva un nome un po' strano, Ropina Cow, ovvero Lega una mucca. Ecco, questo sono certo che non se lo ricorda nessuno, ma noi per dover di cronaca ve lo facciamo sentire. Ecco, si sente anche la mucca. Ma adesso ce ne sono di dischi strani, ma uno che si chiama Lega la mucca. Dai. Questo non credo abbia venduto nessuna copia, cioè zero copie. E sentendolo anche, ecco, si può percepire anche perché, insomma, non ha venduto. Gianluca, a te ti viene da ridere, ai Rednecks non tanto. Vabbè, potevamo anche non farlo sentire, ma era utile. Robin a cow. Vabbè, non si possono lamentare i Rednecks, perché con gli altri due hanno venduto veramente milionate di copie. Torniamo seri, anzi, torniamo all'inverno del 98 con Neisha.

Questo è un disco molto carino, una bella chicca di Sarina Paris, si chiama Look at Us. Prima c'era Neysha con Shock dall'inverno del 98, sequenza tutta al femminile. State ascoltando la storia della dance ogni giorno con Dino Brown e Jean-Luc Duval.

0: 2006, si chiama Deep in You, e sono certo che se in quell'anno c'eri ti ricordi di sti due dischi. Uno era di Tania Louise e l'altro era Sandy B con Make the World Go Round, che tra l'altro abbiamo sentito recentemente qui nella storia della dance, che poi è la storia della house music, della trance, della progressive, tutto quello che abbiamo ballato negli anni 90-2000. Ma rimaniamo house, perché arriva un capolavoro di Danny Tenaglia, 1998, Music is the Answer.
1: La storia della dance, chicca.

New York, classe 1961, Danny Tenaglia, famoso anche per i suoi lunghi DJ set. Pensate che una volta è stato 16 ore dietro una console senza nemmeno fare la pipì. Assurdo. La voce è quella di Seleda, la stessa che cantò The Underground. E adesso da New York prendiamo un diretto destinazione Parigi, aeroporto Charles de Gaulle. Lì ci aspetta Alain Braxe. Questa è Intro Running.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:57.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Il prossimo artista è un produttore, un DJ di origine turca che vive in Germania. E il suo nome è famosissimo, anche le sue numerose invenzioni musicali.
3: Certo, lui è famoso per i tanti remix degli ultimi anni. Vi dico solo un titolo: Sex Bomb.
2: Eh sì, era dedicato a me, grazie.
3: Va bene, andiamo avanti, sì. Adesso ci presenta una personale versione di un celebre brano dei Dandy Warhols con Horny as a Dandy
2: Musty versus the Dandy Warhols.
3: Vai!

del 2006, Musi insieme ai Daddy Warhols. Questo è un mashup che andò tantissimo in quell'estate, si chiama Honey as Dandy. Era il 43esimo Festival Bar, a presentarlo c'erano Ilari Blasi, Cristina Chiabotto e il Mago Forrest, perché chiaramente poi i presentatori nell'arco degli anni sono cambiati. Ecco, noi di solito siamo soliti sentire, e perdonate la ripetizione, Amadeus, Fiorello e Alessia Marcuzzi, anche Daniele Bossari, che poi ha presentato, se non sbaglio, dal 2000 al 2003, una cosa del genere. Era il nostro momento.

remix di Fatboy Slim 1997, inserito nel nostro spazio Chicca of the Day. In quegli anni Norman Cook, ovvero Fatboy Slim, qualsiasi cosa remixasse o toccasse o manipolasse diventava un successo, e ne ha fatti tanti di remix. Questo è uno dei più famosi. E poi c'era anche

0: Corner Shop remixati da Fatboy Slim, li ascolteremo nelle prossime settimane. Fatboy Slim, perdonate, avrò ripetuto il suo nome 90 volte, era anche dietro il progetto Mighty Dub Cats. Questa è Let the Drums Speak.
1: La storia della dance.

Drums Speak, disco fighetto di Norman Cook, uno dei suoi tanti progetti paralleli, perché il suo vero nome è appunto Norman Cook. Si è fatto chiamare Fatboy Slim, ma era anche Pizza Man e Mighty Dub Cats. Poi insomma ha fatto un sacco di cose. E anche Dubby Good To Me, i Dub International, se non sbaglio. No, come si chiamavano? Adesso un attimino di confusione. Gianluca, me l'hai suggerito in cuffia, non ti ricordi? Vabbè, stendiamo un velo peloso e torniamo dance

possibile. Ecco, lo facevamo la rubrica della mucca assassina qualche tempo fa. Adesso, dicevo, mi fa salire la mucca assassina. Vabbè, ci perdoni Dani, la cantante, l'interprete di questo disco meraviglioso, è stata anche nostra recente gradita ospite. Prima Alter Ego, Dance If You Cannot, e adesso il DJ Quicksilver.

È uscita nel 1997 ed è bellissima, di nome e di fatto il DJ turco Quicksilver che fece uscire questo disco insieme a I Have a Dream, che campionava poi la voce di Martin Luther King, e un'altra straordinaria ripresa negli ultimi anni anche da Gabry Ponte e Roberto Molinaro, era Ameno.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: fuori la bollicina e direi che ci sta per questo grande pezzo dei Datura cantato da Billy Ray Martin, uscito nel 1996. Andava un po' controcorrente anche rispetto alla discografia dei Datura, che avevano fatto tutt'altro, e poi se ne uscirono con questa meraviglia di Mystic Motion, appena sentita qui nella storia della dance. Datura bolognesi, ed è bolognese anche il protagonista della nostra grande chicca nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

per chi ha vissuto gli anni 90 questo disco significa un bel po'. È stato quasi un inno dell'hip hop della metà degli anni 90, dal 1996 Neffa e i Messaggeri della Dopa insieme a Giuliano Palma con questa straordinaria Aspettando il Sole. Io ce l'ho tuttora sul telefono, ho il vinile addirittura, è un pezzo che mi piaceva tantissimo. Però vi svelo una chicca, perché in realtà la base è costruita su un disco di All Green, Free At Last, 1973. Senti bene. Eh sì, non ci sono dubbi, eh. La tele resta spenta e non la guardo più. Grande idea di Neffa qui, eh. Tra l'altro che disco è? Questa Free At Last. Anzi, Free At Last. Arrivava proprio da qui la base di Aspettando il Sole, All Green. E adesso sempre hip hop, ma con la cassa, Run DMC. And it goes a little something like this.

0: dietro questo progetto si celava il grandissimo Daniele Tignino dei Typical. Ne abbiamo parlato proprio l'ultima volta che abbiamo passato nella storia della dance Deal con Shine. Signore e signori, siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la puntata del mercoledì. C'è ancora spazio per il
1: Disco Viaggio.

1997 dagli studi della Media Records, o la pelle d'oca dappertutto, era il grandissimo Ricky LaRoi con First Mission, un pezzo dream progressive che ha segnato un'intera epoca, non è certo uno dei più famosi, però comunque rimasto nel cuore di tanti, sempre made in Italy, ma cambiamo atmosfera, arrivano i Planet Funk.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:01.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: No alla patrimoniale, scandisce la premier Meloni ospite ieri l'assemblea di Confcommercio, alludendo all'ipotesi avanzata tra gli altri della leader Dem Schlein di una tassa per i super ricchi.
8: Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro.
7: È stata un'altra notte di guerra in Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid verso basi americane nei paesi arabi, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz. Senza Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti.

0: seguiti le parole in conferenza stampa di Gianni Infantino. In vista del torneo al via stasera, il numero uno della FIFA ha rivendicato i rapporti stretti col presidente americano e glissato sui feroci controlli sugli atleti e sull'allontanamento di un arbitro somalo. E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riportiamo al 1979 con questa canzone di questo gruppo tedesco famosissimo, sono i Bonnie M, che poi era una riscrittura di un singolo di un altro gruppo tedesco e la canzone si chiama Hello Bimmermark nella versione originale del 1973, diventata poi nel 2010 anche Barbara Streisand di Duck Sauce, e i Duck Sauce sono un duo canadese-americano che ha deciso di campionare parte della canzone. Infatti cominciamo subito con l'originale, i Bonnie M con Gotta Go Home.
2: Contaminazioni,

0: va a chiudere il nostro spazio di oggi con le contaminazioni, con questa canzone che è un omaggio alla grandissima Barbra Streisand nel 2010, con il campionamento della canzone che ha aperto lo spazio di oggi del 1979. La canzone era quella dei Bonnie M ed è Gotta Go Home. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance.
2: You dirty it up.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale, ministro per le disabilità.
16: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi li diamo di Afro House. Questa è I've Got C, il nuovo di Palm e Monkey.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi, le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Rick James con Super Freak dal 1981, nel 1990 ripresa poi da MC Hammer con You Can Touch This, che si aggiudicò un Grammy come miglior brano R&B. One Dance Club.

0: Abbiamo ascoltato Rick James Super Freak qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. A One Dance sono le 9.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Seconda notte consecutiva di proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia che ha risposto con dure cariche. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale, che si tratti di Europa, Medio Oriente o Africa. Un falso. Philip Morris annuncia ricorso contro la multa da 7 milioni di euro comminata dall'antitrust, contestate le sue campagne che indurrebbero a ritenere erroneamente che i prodotti di tabacco senza combustione siano meno nocivi di altri. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira, 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia, primo match in Canada, a Toronto, sabato l'esordio

0: Nord negli Stati Uniti, a Los Angeles, polemiche sui feroci controlli e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Trump. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: The end. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. And it goes.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare alla primavera del 1993 con 5 pezzoni che ballavamo e ascoltavamo in radio in quel periodo. Il primo dei 5 è firmato Two Unlimited, Triple Dance.

con i mitici Two Unlimited, un duo musicale olandese fondato nel 1991 dai produttori belgi Jean-Paul De Coster e Phil Wild, con loro anche il rapper olandese Ray Slingard e la vocalist Anita Doth, pure lei olandese. E adesso torniamo nel nostro bel paese con i Datura, Devotion.

Devotion, la canzone firmata da Tura che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso con Terapia

Ramirez dalla primavera del 1993 qui su Andes, un nuovo appuntamento Memory Chart. Tra le più forti anche questa firmata FBI Project, progetto tutto italiano.

Come on, enjoy it, la canzone firmata FPI Project nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha digitato primavera 1993. E adesso con All Then She Wants, Ace of Base.

che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart della primavera del 1993. Grazie a tutti voi per aver ascoltato e ballato con noi. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love. One, one, one.

dei W, uscito nel 1992, in realtà cover di un pezzo ben più famoso del 1979 di Casey and the Sunshine Band. Successo mondiale, i W veramente arrivarono dappertutto in Italia, insomma lo ballavano le ragazze di Non è la Rai, e quindi insomma significava successo madornale. Però in realtà l'anno successivo, nel 1993, fece una cover del disco dei Casey and the Sunshine Band, anche Fiorello, la sua era Sì o no? Sì.

direttamente dal suo album Spiagge e Lune del 1993, Sì o No Fiorello, che partecipò anche al Festival Bar proprio di quell'anno. L'album di Fiorello conteneva altri

0: Abbiamo ricordato così il progetto W e anche Fiorello in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra la musica migliore, tutta da ballare, proprio del decennio anni 70 e anni 80. Chaka Khan e Ain't Nobody dal 1983 con la funk band dei Rufus. Pensate, questa canzone si aggiudicò un Grammy Award l'anno successivo. Chaka Khan e Ain't Nobody.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Rufus e Chaka Khan e Nobody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Dramma familiare a Milano. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri sono intervenuti nell'appartamento per cercare di contenere il rogo. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. E Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi statunitensi. Il Pentagono smentisce e fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. E Israele fa sapere il Pentagono non ha partecipato agli ultimi attacchi sull'Iran ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro, la città è quasi in macerie, altri 11 morti nelle ultime ore. È terminato con una sconfitta in 5 tiratissimi.

0: 2007 l'esordio in Nations League del Little Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada, stasera sfida alla Germania. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
1: The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

far la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua, benvenuti al momento delle contaminazioni da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Altra storia della musica, una canzone che ci riporta al 2001. Un gruppo americano, esattamente di Los Angeles, che è nato nel 1995 e che ci ha fatto ballare tantissimo con questa canzone che si chiama In the Music. I Got the Love in the Music. Deep Swing si chiamano, i Deep Swing, che sono ritornati recentemente con una versione stilosissima grazie a 26 con In the Music versione 2026. Tutto questo su One Dance, ma subito l'originale.
2: Contaminazioni.

lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 2001 di In The Music. Da Michi Boselli è tutto. Oh, mi raccomando, ci sentiamo alla prossima contaminazione qui su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997, Byron Stingley. Get up, everybody.

0: a tutti da Lauretta.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: So

0: quanto sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, ministro per le disabilità.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, si chiama Get Away.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile.

0: stato P. Lion Happy Children qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Al via stasera il mondiale di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada, nello stadio Azteca di Città del Messico. Alle 19:30 italiane la cerimonia d'apertura, alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera secondo incontro del weekend canadese Italia-Germania. Basket al via alla finale scudetto, stasera al Forum gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna. Pallanuoto, la Prolecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiakos. Nell'altra sfida di fronte gli ungheresi del Ferencvaros e gli spagnoli del Barceloneta. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: One Dance. The end.
0: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Chissà dove si fermerà la macchina del tempo della Memory Chart in questo nuovo appuntamento di One Dance con 5 canzoni che abbiamo ballato quando, ve lo dico subito, nella primavera del 2013. In discoteca andava fortissimo Don't You Worry Child di

Gello e Sebastian Ingrosso, gli Swedish House Mafia, hanno aperto il sipario alla Memory Chart della primavera del 2013 con Don't You Worry Child. In quel periodo

questa canzone intitolata La bella vita che ognuno di noi sogna. Tra le più forti nella primavera del 2013 anche Pitbull con Christina Aguilera e Feel This Moment.

cantante e attore di origine cubana, anche se ha il passaporto americano, Pitbull, con Christina Aguilera, la loro canzone Feel This Moment, tra le più forti nella primavera del 2013. E in quel periodo

del producer tedesco Zedd con la partecipazione vocale della cantante britannica Foxes, tra le più ballate nella primavera del 2013 qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti anche Play Hard, David Guetta.

0: job.
1: Con le prime note di questa canzone 12 anni fa le persone correvano al centro della pista per non perdersi nemmeno una nota di Play Hard, la canzone firmata David Guetta, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta tornerà presto. Intanto scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

ritenuto un capolavoro della musica house degli anni 90. Questo brano di Pete Tellor scalò tutte le classifiche dance dell'epoca e risultò essere uno dei dischi più ballati in Europa. Addirittura arrivò al numero uno della classifica americana. Piccola chicca sulle voci del disco, che in realtà sono campionate da un pezzo del 1979 che si chiama

0: È stata una grande pillola di storia su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.
1: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei?

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo dal 1982 Pointer Sisters con I'm So Excited.
0: One Dance

0: Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il discorso della Premier Meloni alla Camera prima del Consiglio europeo. Siamo al 2,8% del PIL per le spese che riguardano la difesa, ha detto. Sul fronte medio orientale ha aggiunto che bisogna aumentare pressione sull'Iran e sanzionare il ministro israeliano Ben Gvir. Nel discorso anche la gestione dell'immigrazione e la ricerca di un negoziatore europeo per la guerra in Ucraina. Nel frattempo nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare lo stretto di Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone XIV si sposta oggi alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Due le città che visiterà, prima Las Palmas de Gran Canaria, domani Santa Cruz de Tenerife. Al centro della visita c'è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. Da fuoco al padre, lo lascia morire tra le fiamme, è arrestato un 47enne. Shock a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dove un uomo ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme. Ed ora lo sport, il calcio. Stasera alle 21, ora italiana, iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
2: Life, eventi da vivere.
6: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
6: In Piemonte prosegue la rassegna Castelli Aperti, l'iniziativa che da oltre 30 anni accompagna il pubblico alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della regione. Anche domenica 14 giugno saranno numerose le dimore storiche, castelli, giardini e siti culturali che apriranno le loro porte ai

0: visitatori. Informazioni su castelliaperti.it. Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. In occasione dell'eclissi solare del 12 agosto verranno suonate campane tibetane, gong, cimbali, strumenti armonici per immergersi completamente nella magia di questo straordinario evento. Il programma completo è su villataranto.it e sui social.
1: Sport.
0: Andiamo a Mantova, dove sabato mattina alle 11, in occasione del passaggio delle auto storiche della Mille Miglia, Advanza, agenzia di comunicazione, presenterà al pubblico il pilota mantovano Carlo Tamburini, protagonista su Ferrari nel campionato Gran Turismo. Radio Number One, radio ufficiale, l'evento con il patrocinio del comune della provincia di Mantova si svolge davanti a Palazzo Te.
1: Musica.
0: A Bergamo torna Lazzaretto Estate. Dal 19 giugno al 25 luglio Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardust, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri nel calendario completo che trovate su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 12 giugno. Voglio tornare negli anni 90, sabato 13, Sud Sound System, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su nextbergamo.it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'Open Air all'AC, tre giorni di musica con Modena City Ramblers, Vad Vuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openair-al-lag.ch.
1: Feste.
0: Attraversare i confini è il tema del 28esimo Souk Festival in programma a Genova da domenica 14 e mercoledì 24 giugno, con un'anteprima sabato 13. La scenografia colorata sarà allestita nella piazza delle feste al Porto Antico, sede centrale del festival, che vedrà altri appuntamenti all'Isola delle Chiatte e alla Clac del Teatro della Tosse.
1: Fiere.
0: L'antica fiera della ciliegia, sabato 13 e domenica 14 giugno a Dogliani, in provincia di Cugno, taglia il traguardo della 13esima edizione. L'evento si sviluppa come da tradizione su due livelli della cittadina, il vivace Dogliani Borgo nella parte bassa e il suggestivo Dogliani Castello, la parte alta dall'impianto medievale. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere. Eventi da vivere.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti e benvenuti su One Dance da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, appunto con un protagonista oggi, Federico Scavo, che è un DJ produttore discografico italiano che nel 2012 aveva realizzato una canzone bellissima che è Strump con la tromba di Andrea Guzzolenti e poi è stata rivisitata anche in chiave cantata stile ragamuffin diventando Blow It. Lo stesso Federico Scavo ha realizzato un mashup tra tre canzoni famose, quella che faceva Non mi ricordo che cosa ho fatto ieri notte, l'unica cosa che ricordo è una canzone che faceva così, poi Alla discoteca, lunedì sera alla discoteca, eccetera eccetera, e anche Strump. Li ascoltiamo in sequenza, ma subito Strump, Federico Scavo.
2: Contaminazione.

0: emozioni.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

Questo mashup di Federico Scavo va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Blow It e Strump, sempre dello stesso DJ. E da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999 Miranda. Vamos alla playa.
2: Una serata straordinaria. E allora
3: adesso vogliamo riscaldare subito
2: parte
3: questo
2: la finale
3: palco.
2: Scopriremo il vincitore o la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa.

0: adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.
1: Can't stop now.

ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.

0: 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Bad Times.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, dalla Germania i Silent Circle con un grande successo del 1985, Touch in the Night.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 5 minuti. This is the latest
3: dispatch just received in our newsroom. Mentre infuria ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la Premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio europeo.
4: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa e dell'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
3: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite

fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket finale scudetto alle 20 al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto. The end.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti nella Memory Chart di One Dance. Ecco 5 canzoni che ballavamo 12 anni fa. Siamo nella primavera del 2013. Il tempo vola. Tra le più ballate in quel periodo, Get Lucky, Daft Punk.

punk dalla Francia con Get Lucky, canzone che abbiamo straballato in discoteca 12 anni fa. Su One Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e nella primavera del 2013 tra le più forti c'era anche questa canzone di Wonkelmuth, My Head is a Jungle.

Helmut, DJ e producer di Berlino, Germany, con My Head is Jungle, canzone che andava di brutto brutto brutto 12 anni fa in discoteca. Siamo nella primavera del 2013 con la Memory Chart di One Dance e in quel periodo tra le più forti c'era anche questa di Ola.

Svezia arrivò questa canzone intitolata I'm Love, ce l'ha cantata Hola qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti in quel periodo anche I Follow Rivers di Lick Lee.

Magician, questo pezzo intitolato I Follow Rivers, lì tra le più forti 12 anni fa nella primavera del 2013 qui su Dance con la Memory Chart, pronta a suonarvi l'ultima canzone di questa sequenza. Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.

12 anni da quando questa canzone ci fece alzare per la prima volta in discoteca le manine al cielo. Ce l'hanno cantata loro, Will.i.am, Britney Spears, e la Scream and Shout a chiudere la Memory Chart della primavera del 2013. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

pubblicato il 27 maggio del 1996 come secondo singolo estratto dal primo album in studio del grande Robert Miles, ovvero Dreamland, Fable arrivò al numero uno della classifica italiana e portò Robert Miles di nuovo in vetta alle classifiche mondiali dopo il successo di Children, uscita nel 1995. C'è anche la sua esibizione da Piazza del Plebiscito Napoli in occasione appunto della finale del Festival Bar. Dentro l'album Dreamland c'è

0: subito dopo One and One, questa bellissima Freedom, non estratta dall'album Dreamland, ma comunque un altro successo del grande Robert Miles, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro spazio dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare. Dal 1987 ritroveremo Madonna con La Isla Bonita, spagnoleggiante per Lady Ciccone. Nel video c'è un giovanissimo Benicio del Toro. La Isla Bonita, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 4 minuti.

0: questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire cosa è successo nel mondo della dance, le tendenze, come sono cambiati i suoni, i protagonisti, quelli rimasti e quelli invece spariti. Sicuramente però in eredità ci hanno lasciato dei grandi successi, come in questa prima sequenza. Dal 2015 risentiremo Ocean Drive di Duke Dumont, 10 anni prima, dal 2005 The Infernal con From Paris to Berlin. Apriamo la sequenza dal 1995 con una hit davvero incredibile, Corona con Baby Baby.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Ocean Drive di Guy Dumont dal 2015, dal 2005 anche gli Infernal con From Paris to Berlin e dal 1995 abbiamo risentito anche Corona con Baby Baby. Se volete riascoltare questa o altre puntate andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Pronti con la prossima sequenza, vi porteremo dal 2014 al 1994. Dal 2014 risentiremo Under Control di Calvin Harris e Alesso. 10 anni prima, dal 2004, Junior Jack con Stupidisco. E dal 1994 apriamo la sequenza con un capolavoro di Marvelous Melodicus, Singo.
1: Ten Dance su One Dance.

0: Junior Jack con lo Stupidisco, e dal 1994 abbiamo risentito anche Single di Marvelous Melodicus. State ascoltando Tendance solo su One Dance, in FM, in DAB oppure sulla nostra app. Con Scar e il DJ Lele Alberganti siamo pronti a portarvi dal 2011 al 1991. Tra poco risentiremo Who's That Chick di David Guetta e Rihanna. 10 anni prima, dal 2001, gli Eiffel 65.
1: Cos'hai detto?
0: Gli Eiffel 65 con Lucky. Apriamo la sequenza dal 1991 con We Need Freedom di Antico.
2: Tendance ogni giorno su One Dance.

Who's That Chick di David Guetta e Rihanna dal 2011, dal 2001 anche gli Eiffel 65 con I've Been Lucky in My Life, e dal 1991 abbiamo risentito la mitica Winnet Freedom degli Antico. Ma prima di chiudere è arrivato il momento pettinato di Ten Dance, il momento l'elegante. Tra poco Bruno Mars e Mark Ronson con Uptown Funk.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabiri e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Roberto Gallo Salsotto, si chiama I

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi, quadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no, scusate, non sono impazzita, sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza, e noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita.

0: Dal Festival Bar 2002 abbiamo appena ascoltato Alizé, Moi Lolita. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben trovati i negoziati. Stati Uniti e Iran proseguono nonostante il fuoco incrociato, lo riferisce la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud della Repubblica Islamica. In risposta a Teheran ha colpito le basi americane in Bahrain, Kuwait, Giordania, ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Nonostante la forza dell'impatto, il vicepresidente AD di Mediaset ha riportato solo ferite lievi. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità. Così Papa Leone XIV dal porto di Arghineguín alle Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha gettato in mare una corona di fiori in memoria dei migranti morti nel Mediterraneo. Stasera al via il mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada, Stati Uniti. Alle 19:30 allo stadio Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura, alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
5: The end.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. La nostra macchina del tempo è prontissima per immettere la data che ci farà tornare i brividi lungo la schiena: 1992. Siamo nella primavera di quell'anno. Tra i pezzi più forti c'era 1, 2, 3, Acid.

Capretolesi, in arte Digital Boy, ha aperto il sipario. Questo nuovo appuntamento con la Memory Chart nella primavera del 1992, anno in cui scoprì i primi effetti del polline sui miei occhi. Ho scherzato, signori. Era 1, 2, 3, Acid. E adesso Revolution, Molella.

dall'album Everybody's Free, questo pezzo intitolato Are You Ready to Fly, canzone della cantante zambiana Rosala, tra le più forti nella primavera del 1992. Torniamo nel nostro bel paese, andiamo in Liguria perché ospitiamo per i prossimi secondi W con un classico tutto italiano.

tornare alla mente i pomeriggi da studente quando dopo la scuola guardavo le ragazze di Non Era Rai con Gianni Boncompagni, con Ambra Angiolini e tutto il cast di quel programma che mi teneva incollato davanti alla TV. Erano i W e adesso la numero uno di quell'anno, dal 1992 con Rhythm is a Dancer, Snap! Yeah.

forti nella primavera del 1992, Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà presto qui su One Dancing FM Dub e App. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Mario Più con Mass Experience era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. E 1.000€ di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1.000€ di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
14: Ci

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1996, pubblicata anche in Brasile. The Summer is Crazy. Alexia.
2: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia.
3: Music is the key to falling in love. Music is the answer of the world.

0: ascoltato Alexia, The Summer is Crazy. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.
3: Bienvenue sur la piste de danse, prêt à gazer, à montrer, à

0: altro viaggione firmato Selvin Bourtain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40, mentre quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. Con effetto dal 17 giugno. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni di domiciliari Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nourdin Mezgui, detto Said Marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto a più riprese. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. È arrivato oggi alle Isole Canarie Papa Leone XIV, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Oggi a Las Palmas de Gran Canaria, domani a Santa Cruz de Tenerife. Centrale è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa, essendo le Canarie in prima linea da sempre nella gestione dei flussi di chi arriva dall'Africa. Sport calcio, iniziano i mondiali 2026, stasera allo stadio Azteca in Messico la cerimonia inaugurale e la prima partita che vedrà di fronte i padroni di casa del Messico appunto e Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: One Dance, qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, sempre qui su One Dance con Miki e con una canzone che ha fatto la storia della musica degli anni 90. Siamo al 98, la torinese Neja con Restless, che poi è stata rielaborata anche da Dino Brown nel 2024. Sentiremo anche quella versione, ma subito partiamo con l'originale.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio che ti fa riscoprire i pezzi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia in tutti i club del mondo. In questo caso veramente una super hit, un inno dei clubbers mondiali. Uscì nel 1994, prodotto in Germania. Loro sono i Sunbeam. Questa è Outside World.

0: Era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a €499. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivedere

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, da Non è la Rai del 1994. Modo, Eins, zwei, Polizei.
2: Ecco allora, Modo, Fabio ti chiami però tu.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio appunto, si chiama Fabio. È di dove? Sentiamo.
3: Monfalcone.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
4: 2 Polizei, 3, 4, Trainer dir, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.

0: Polizai Moto. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del... Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio organizzato da Messico, Canada e Stati Uniti. La prima partita alle 21, Messico-Sudafrica. L'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026 in programma il 12 agosto a Salisburgo, di fronte al Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Basket inizia stasera la finale scudetto con una sfida inedita a questo livello al Forum L'Olimpia Milano, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri affrontano la Germania dalle 22. Pallanuoto, a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos, prima alle 19 l'altra semifinale Barceloneta-Ferencváros. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: anche 90, magari la stai scoprendo recentemente questa musica, beh, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, al momento giusto. Iniziamo alla grande con i Systematic.
1: La storia della dance.

chiama I Got Music, il disco dei Systematic, progetto tutto italiano dietro al quale si celava anche una splendida Natalie Hartz dei Sound Lovers, oltre a Lamberto Cesaroni, grande Lamberto, Riccardo Sada, Ivano Fizio, Giuseppe Fuccio e Bruno Guglielmo.

0: eravamo i numeri uno, adesso siamo un po' scesi, ma non dico fanalino di coda, ma stiamo facendo un po' di fatica. Bruno Guarini, Antica per là. Nel prossimo progetto c'è sempre un italiano, anzi due: Graziano Pegoraro, Marco Biondi, Matto Grosso, Stonehenge.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

1995, Mato Grosso, Stonehenge, quella pietra sospesa, anzi quelle pietre che ci sono nel Regno Unito, in Inghilterra, perché il progetto Mato Grosso, tutto italiano, ricordiamolo, era un progetto che intitolava i dischi come queste grandi sculture, si può dire sculture di millenni e millenni di anni fa. Appunto gli Stonehenge si trovano in Inghilterra e io non ho ancora avuto il piacere di andare a vederli, ma prima o poi un viaggetto me lo faccio. Stesso discorso per quanto riguarda i Moai, altro singolo dei Mato Grosso, che sono quelle statue che si trovano sull'isola di Pasqua, tanto per capirci. Signore e signori, non solo storia della dance, ma oggi facciamo proprio storia della geografia. Mazza, cioè stiamo andando ad altri livelli. Qualcuno dice: Nino Brown, ti vogliamo nelle scuole. Sì, vabbè, beh, non si sa mai. Il professore di storia della dance, possiamo pensarci, eh.

ogni giorno uno o più pezzi che magari non senti da un bel po' e che ti riaprono cassetti remoti. Dietro questo progetto, tra gli altri, c'era anche il grandissimo Alex Di Stefano. Alex Andiamo Andiamo si faceva chiamare. Io l'ho conosciuto all'Altro Mondo Studios quando faceva il Live J, famosissima discoteca di Rimini, e tra l'altro fu proprio Alex Di Stefano a produrre il progetto Mesh.

Rock the Disco. Vi ricordo, ho intervistato anche Luca Belloni. Trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. Questa risale al 2000, bella Tamarra. E adesso da Rimini, dalla Romagna, prendiamo un diretto Rimini, Torino Caselle, perché proprio lì a Torino ci aspettano i Dublis con Stay With Me. Oh,

0: Da torinese, prima da Blitz, Stay With Me, adesso gli Eiffel 65 con Voglia di Dance All Night, nella storia della dance, è la quarta puntata della settimana. Ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown. Direi di rimanere sempre lì a Torino, dove c'era anche Gigi D'Agostino e ho fatto anche la rima. Adesso abita a Lugano, ma voglio dire, un DJ storico del capoluogo torinese, ha girato i locali più importanti, Naxos, Le Voyage e soprattutto l'ultimo Impero. E allora spariamoci un disco viaggio.
1: Disco viaggio.

bellissima Electro Message, uscita nel 1995, un sacco di tempo fa. Era il periodo delle voyage, quando Torino è la capitale, anzi era la capitale della musica progressive. Oggi ogni tanto sgrammatico un po', non fateci caso. Ecco, pensate che Electro Message era contenuta nel primissimo album di Gigi D'Agostino, 1996, si chiamava semplicemente Gigi D'Agostino e aveva un intro, ve lo faccio sentire.

la prima traccia dell'album di Gigi D'Agostino, del primissimo album. Si chiama Emotion e prima c'era un intro da far rabbrividire. Signore e signori, abbiamo viaggiato nella storia.

0: Il rumore che sentite è quello del tamarrometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. E siamo a 9.5 per questa Magic Fit, uno dei dischi più ballati del 2000, progetto Unconditional. Fecero questo e poi due perle, Feel So Right e Computer Love, che abbiamo sentito milioni di volte qui nella storia della dance, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: La storia della dance.

0: Mamma mia, un viaggio meraviglioso firmato Faithless, si chiama Insomnia. L'originale uscì nel 1995, poi venne ripreso nel 1996, l'anno successivo, e tornò di nuovo alla ribalta. È anche un'occasione per ricordare il grande Maxi Jazz, colui che era il frontman di questo gruppo che ci ha donato un sacco di soddisfazioni.
1: La storia della dance.
2: Ogni giorno su One Dance arrivano le

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Sufficient

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Padova nel 2001 e dietro questo progetto c'erano Mauro Ferrucci e il grandissimo Diego Broggio, tra l'altro hanno partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2004 e soprattutto ricordiamo che vengono candidati con Point of View e Believe agli MTV Europe Music Awards del 2002 nella categoria miglior artista dance, quindi vogliamo fare un applauso ai DB Boulevard. Oh, qui è tutta farina del nostro sacco, è tutto made in Italy. E adesso, signore e signori, la chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca.

Remix di The Boss, l'originale era di Diana Ross, questa è la versione delle The Braxtons, ulteriormente remixata dai Muscles at Work, ovvero Kenny Dope Gonzalez e Lida Louis Vega, ma l'originale, beh, un pezzettino lo dobbiamo sentire.

0: carissimo.
1: Carmine.
0: No, no, non sono Carmine, ero suo nipote Dino.
2: Carmine.
1: Carmine.
0: Carmine, però c'avevo, adesso a parte gli scherzi, io ho mio cugino che si chiama Carmine Picariello.
2: Carmine.
0: Ci tengo a salutarlo. Carmine. E mia zia, quella vera, non era Jocelyn Brown.
2: Carmine.
0: Basta.
1: Carmine.
0: Ma la mia zia Livia, che purtroppo non c'è più. Non c'entra niente il panino al salame con questo disco fighetto, ma ormai l'ho detto, eh.
3: La storia della dance.
4: Sei su One Dance.

Bellissima, era quella del 2002 e tutte le radio suonavano Moi Lolité di Alize, ogni volta brividi lungo la schiena. In questo caso stiamo parlando di One Hit Wonder, perché Alize sostanzialmente ha fatto solo un disco e poi è sparita nell'oblio. I prossimi invece ne hanno fatti 4 di successi.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Bentrovati, rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio la replica in Senato, Europa, Ucraina, Medio Oriente tra i temi toccati. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento come propaganda. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, minchino alla vostra dignità, scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti ha aggiunto diventi un esame di coscienza anche per l'Europa. Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Una buona serata da Alessio Galea.
8: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
9: Musica invece, computer, tecnologia, voglio fare una foto con voi perché sono una vostra grande fan. Posso?
10: Io direi facciamogliela fare a loro la foto. Noi ci mettiamo in posa e voi tutti insieme fate una foto.
9: Sì, che bella idea. Allora facciamo, ragazzi. Pronti? Vai. Che atmosfera calda. È mio perché sono la squadra. Perfetto, ragazzi. Questo non dimenticherò mai. Ragazzi, siete pronti? Al 3. Siete pronti con le macchine fotografiche? 1, 2, 3! Ma che bella, quanta luce, come in discoteca! Allora balliamo tutti insieme con... Grazie! Posso... Lucky in my life, Eiffel 65!

My Life. Oggi abbiamo messo due dischi degli Eiffel. Vabbè, ci colleghiamo con il commercialista di Mauri Lobina, Jeffrey J e Gabri Ponte, che sta contando i soldi. Vabbè, ma ormai figurati, gli Eiffel non ne hanno più bisogno. Pensate che quel festival bar lì, cioè doveva svolgersi il 7 e l'8 settembre del 2001, o meglio, le puntate vennero registrate all'Arena di Verona per la grande finale il 7 e l'8 settembre. Dovevano andare in onda l'11 settembre, ma vi ricorderete sicuramente che in quel 2001 poi caddero le Torri Gemelle e la finale venne rinviata al 17-18 settembre. Conducevano Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natasha Stefanenko. Vinse il grande Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via. Grandi ricordi. E adesso Sash con La primavera dell'amore. Senti.

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Era la primavera del 1998 ed è sempre, anche per questo disco, brivido lungo la schiena, perché insomma almeno a me si riaprono dei cassettini meravigliosi della mia adolescenza. Avevo 17 anni, fate un po' voi. Un anno indietro, adesso nel nostro spazio, non solo dance.
2: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

È uscita nel 1997 e veramente ha scalato tutte le classifiche del mondo. Questo produttore indiano naturalizzato inglese si chiama Whitetown. Successo mondiale con la sua Your Woman, ripresa in mille salse, non ultima anche Dua Lipa con la sua Love Again. E adesso, beh, questo è un viaggione. Chicane e Bryan Adams, Don't Give Up.

Your hands, just clap your hands, e c'è rimasta nel cuore, come ho detto poc'anzi. DJ Dado e Simon J, uno dei dischi più ballati in Italia nel 1999. E adesso da Milano ce ne andiamo in Sicilia. Questo progetto è stato fatto da Daniele Tignino dei Typical, The Long Bite. Questo è

come già detto poc'anzi, si celava Daniele Tignino dei Typical dietro questa Take Your Time The Love Bite. Sono sicuro che si sono aperti dei cassetti remoti, perché questo disco non è sicuramente una super hit che suonano tutti. Rimaniamo sempre in Sicilia, da Taormina, città che diede i natali a Daniele Tignino, ci spostiamo leggermente verso Palermo. Ci aspettano i fratelli Caminita, ovvero i Clutch. Questo è Don't Worry.

0: storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

partecipato al Festival di Sanremo ed è arrivata al secondo posto, mitica Alexia, con questa Dimmi Come, nella sua svolta verso la musica italiana, perché è partita chiaramente con la dance, Eurodance si chiamava, poi ha svoltato verso il pop, cantato in inglese, Ulalala, Gimme Love, eccetera, eccetera, eccetera, e poi infine alla musica italiana. Tanta roba, e adesso ritorniamo indietro. Di quanti anni? Di 6, 1996. Lucio Dalla con Canzone, il remix è quello di Fargetta.

È uscita il 5 agosto del 1996 il primo singolo estratto dal 23esimo album del grande Lucio Dalla, che io ci tengo a ricordare con un applauso. E poi questo pezzo, insomma, questo remix in modo particolare ci è rimasto nel cuore. Ne sono assolutamente sicuro. Si torna indietro ancora di un anno, perché dal 1995 sta bussando Moby, vuole entrare con la sua Every Time You Touch Me.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown. One Dance. Ah.

0: Earth, Wind and Fire con September, il remix è quello di Fats & Small. Chiudiamo alla grandissima questa puntata della storia della dance. Torniamo tra 22 ore. Un abbraccio da Nino Brown e Gianluca Duvale. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:57.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre.

0: L'inflazione è prevista in risalita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. La presidente dell'Istituto Lagarde ha messo in guardia: i rischi per la crescita e l'inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Restano in vigore le consuete fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Le borse europee chiudono tutte in positivo. Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base. Stabili le quotazioni del petrolio. Una buona serata da Alessio Galea.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel

Story, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con Up.

progetto quello firmato Neil Moon con Heart Age, appena sentito qui su Undance, pezzo che chiude il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart che tornerà prestissimo. Da Stefano è tutto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Alla prossima Memory Chart, ciao!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Chris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

One Dance.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz. Moving on.
2: Bene, bene, ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato. So che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving on.
2: Moving on, vai.

0: Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

0: DRV con I Feel Love. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco continua anche in Libano, decine i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah. In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo, dall'Ucraina al Medio Oriente, tanti temi affrontati, duro botta e risposta con le opposizioni anche sulla pressione fiscale. Sentiamo la Premier e la segretaria Adam Schlein.
5: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate. E la pressione fiscale aumenta, ad esempio, se c'è più gente che paga le tasse perché invece di stare a casa a prendere il reddito

0: Il mondiale di calcio extra large scatta stasera con Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di tre cerimonie d'apertura, una per ogni nazione ospitante. Una buona serata da Alessio Galea.
1: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente all'anno 2000, 25 anni fa, grazie a questo gruppo tedesco trance che si chiama Fragma. Questa canzone è diventato un successo, ovvero Talk a Me, però la versione più famosa è arrivata dopo grazie ad un mashup tra Talk a Me di Fragma e I Need a Miracle di Cocos, diventando Toca's Miracle, e ultimamente nel 2023 è stata ripresa anche da Craze con Good Boys. E capita spesso e volentieri nel mondo della musica recente che le canzoni del passato vengono riprese, però le strofe cambiano, ma resta quasi invariato il ritornello. Riascoltiamo l'originale Toca Me di Fragma.
2: Contaminazioni.
0: Toca Me.

Believe di A Craze va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Tocca's Miracle di Fragma, che abbiamo sentito anche con Tocame. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Nino Brown e Chasco

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002, Paola e Chiara Festival.
3: Le due ragazze che state per vedere hanno appena finito di chattare con voi 5 minuti fa con Festival Paola e Chiara.

0: Svalbard 2002 Paolo e Chiara Festival. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: One Dance, la storia siamo noi.
3: Welcome to Metropolis, the futuristic

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

portarvi all'indietro e di parecchio, inserendo la data 1996 nella nostra macchina del tempo. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sta per iniziare un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su One Dance, con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 96. La prima delle 5 è un successore pazzesco di Robert Miles, Children.

Milioni di copie vendute in tutto il mondo con Children. Robert Miles ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Tra le più forti, nella primavera del 1996, anche questa canzone di Alexia, The Summer is Crazy. The summer.

cantasse in inglese tutti questi pezzi da discoteca. Fu così anche per The Summer is Crazy, Alexia appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 96 anche questa canzone di Sandy B, Make the World Go Round.

Fate il disco fighetto? Eccolo, Make the World Go Round, Sandra Barber, conosciuta con il suo nome d'arte Sandy B, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo tornati alla primavera del 1996 e in quel periodo ballavamo anche questa canzone intitolata Deep in You, Tania Lewis.

Che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1996 e completiamo l'opera con il quinto pezzo che abbiamo scelto per voi, T-Movie Experience con Running in Real Time.

Running in Real Time, T-Move Experience, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Grazie per essere tornati insieme a noi all'indietro nel tempo. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1996. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One, one, one.

0: Ride, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Make a sound.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Venga Boys, we are going to Ibiza.
2: Loro si chiamano, diciamo, si chiamano Venga Boys.
3: Venga Boys.
2: E erano sempre interrogati, perché dicevano Venga Boys, interrogati, stavano sempre là. Allora, sono qua. La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys!
3: Ciao! First of all, we are very happy.

0: Festival Bar 1999 Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Gu Josh.

0: versione originale uscita nel 1989, Infinity, Guru Josh, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dall'inizio del millennio, siamo al 2000 con Gaia che ci aveva regalato questa bellissima canzone che si chiama Never Meet, che è stata rielaborata nel tempo anni dopo anche dal nostro Dino Brown insieme alla voce di Gaia. Never Meet, ma subito l'originale.
2: Contaminazioni. Oh,

Never Meet, prima ancora la versione originale del 2000 di Never Meet di Gaia, che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: pezzo di Mario Puzo si chiama The Vision, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1993. Esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
2: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve. Come stai? How are you?
3: Fine.
2: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian?
3: No.
2: I don't speak English. Siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Life and What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, Life. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise Your Power.

0: come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco viaggio su Van Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su Van Dance, solo musica che ha fatto la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro, dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: David Soundwave, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.